0: svojom uči i najboljšom glazbom. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: moć ima svoju moć i najboljšom glazbom. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.